0: todo lo que te mueve. Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos. Tu verano en la SER.
1: El Faro. Con Laura Piñero.
2: Ma che sarà, nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.